musica è tutta relativa. Come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta, quanto più la relazione è bella. Perché massimamente in essa si intende. La musica trae sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano d'ogni operazione. Se è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corno allo spirito sensibile che rilevi lo suono.